0: Anifa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime e sospiri.

0: copil a grămesă și pe el. Poate le mette de queste uova.
1: Afe, hai tu sulla barriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: La nouvelle chanson française, c'est sur le 97.9. Hey.